0: Tech Wine Come South.
1: Ciao ragazzi, sono la Claudia, madre proprietaria del campeggio Steiner.
2: Buongiorno, sono Florian Elmenreich, il direttore a Merano. Siamo la nostra famiglia, gestisce questo bellissimo albergo in stile Liberty.
3: Ich bin die Sissi Amort aus Merano.
4: Buongiorno, sono Philipp Elmenreich, adesso la quarta generazione qua nel nostro Metal Minion di Merano, sia responsabile per la concezione del bar.
5: Buongiorno e benvenuti, io sono Eva Ilmer, del di Tirolo presso Merano.
6: Presso Merano. Ich bin schon